Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: scusiamo per l'interruzione momentanea del nostro programma.
1: È finito il film? Non vuoi dirlo, nonnina? È finito il film?

o questa foto di pura gioia e di un bambino con la sua pistola.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

le aspettative, la vita rituale. Dormire troppo, non lavorare, sentirsi fortunati. La bolla occidentale e il coraggio che ci vuole nell'ultimo respiro più profondo prima di spiccare il volo e non riuscirsi a bastare, non riuscirsi a bastare.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Colombo la chiama dalla sua portantina, lei gli toglie le manette e i polsi, gli rimbocca le lenzuola, per un triste re cattolico le dice: ho inventato un regno e lui lo ha macellato su una croce di legno. E due errori ho commesso, due errori di saggezza,

alla risbara, guarda verso il mare. Per lei figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni. Di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza. Abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini,

0: Showgasm.
1: Dream Pop.
0: Manchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Subtitles, ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Subtitles ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30.

Potete ascoltare il tempo di un altro disco, le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Vi invitiamo a seguire i profili social di Radio Start su Facebook, X ed Instagram. Love and Anger è il lavoro pubblicato da Theo Blackman nel 2025 per Sunnyside Records ed è questo il lavoro che abbiamo scelto per aprire e chiudere la puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco, puntata in cui ascolteremo i nuovi lavori di Daniela Spalletta e Stefania Tallini, di Perla Palmieri, di Manon Müller e di Kurt Elling con la VDR Big Band.

C'è naturalmente anche in questa puntata un brano a fare da fil rouge. Lo andiamo ad estrarre da un lavoro che torneremo ad ascoltare poi la settimana prossima, vale a dire Camer Music, lavoro pubblicato dal sassofonista Guido Spannocchi per la sua etichetta Audio Guido. Il brano che abbiamo scelto per fare da fil rouge è il brano intitolato Retrospect.

Love and Anger, come dicevo prima, è il lavoro che abbiamo scelto per aprire e chiudere la puntata di questa sera di Il Tempo di un Altro Disco. È un lavoro pubblicato nell'ottobre 2025 da Theo Blackman per Sunnyside Records. Un lavoro molto particolare, molto sfaccettato come nello stile del vocalist. Un lavoro che unisce tanto uno sguardo alle tradizioni del jazz quanto un'attenzione a quello che è il senso della sperimentazione, un lavoro dal quale poi ascolteremo anche brani ripresi da altri repertori. La puntata di questa sera di Il Tempo di un Altro Disco si apre con il brano che apre e dà il titolo a Love and Anger. Andiamo ad ascoltare Theo Blackman in Love and Anger.

Love and Anger è il titolo del brano che apre, ed appunto il titolo al nuovo lavoro pubblicato da Theo Blackman per Sunnyside Records nell'ottobre 2025, un lavoro che vede il cantante insieme a Mike King al pianoforte e all'organo, Matt Penman al contrabbasso, Ulysses Owens Jr. alla batteria. Poi nel disco sono presenti anche due ospiti, vale a dire Timo Wolbrecht ai sassofoni e al flauto e Ben Monder alla chitarra, che abbiamo ascoltato entrambi appunto in Love and Anger.

come nello stile di Theo Blackman, abbiamo un lavoro che davvero abbraccia stimoli provenienti da contesti musicali differenti. Si va dal pop, dal rock, fino alla musica barocca. Ascolteremo più avanti nel corso della puntata tanto la cover di un celeberrimo brano di Sylvester, una delle colonne sonore della disco music degli anni 70, vale a dire Might Real, e poi chiuderemo la puntata con il capolavoro dei Massive Attack, vale a dire Teardrop, sempre nella versione portata da Theo Blackman all'interno di questo Love and Anger, un lavoro che, come dicevo anche prima, riprende l'attenzione di Theo Blackman di mettere insieme l'attitudine al canto, alla canzone più semplice, più diretta, più essenziale, ma poi naturalmente andare a mescolare il senso del canto con quella che è la tradizione del jazz, con quelle che sono le evoluzioni del jazz e naturalmente con quello che è il portato delle avanguardie, un discorso che si intreccia anche con l'utilizzo dell'elettronica, un discorso che torniamo appunto ad ascoltare con la versione di un celeberrimo brano, Mighty Real di Sylvester, portata da Theo Blackman all'interno di Love and Anger.

Mighty Real è il secondo brano che abbiamo estratto da Love and Anger, lavoro pubblicato da Theo Blackman per Sunnyside Records nell'ottobre 2025, lavoro in cui ascoltiamo Theo Blackman alla voce, Mike King al pianoforte e all'organo, Matt Penman al contrabbasso, Ulysses Owens Jr. alla batteria. Nel disco sono poi presenti due ospiti, li abbiamo ascoltati in Love and Anger, la title track di questo lavoro, vale a dire Timo Wolbrecht ai sassofoni e al flauto e Ben Monder alla chitarra. Ritroveremo la musica presente in Love and Anger al termine della puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco, puntata che si chiuderà appunto con un terzo brano da questo lavoro di Theo Blackman. In realtà ritroveremo la voce di Theo Blackman anche al termine della prima parte di questa puntata de Il tempo di un altro disco, quando ascolteremo un'altra cover proposta questa volta da Theo Blackman insieme al trio di Michael Volny, vale a dire God is a DJ.

Retrospect è invece il brano che fa da fil rouge alla puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco, il brano che chiude Camer Music, lavoro pubblicato da Guido Spannocchi per Audio Guido, lavoro che, come dicevo in apertura di puntata, ritroveremo poi nella settimana prossima. Proseguiamo la nostra puntata con due brani estratti da Con Fuoco, lavoro pubblicato da Daniela Spalletta e Stefania Tallini. Il primo brano con cui andiamo ad ascoltare le due musiciste è il brano intitolato Silent Moon.

Silent Moon è il primo brano che abbiamo estratto da Con Fuoco, lavoro pubblicato da Daniela Spalletta e Stefania Tallini per TRP Music. Silent Moon è un brano firmato da Stefania Tallini. Naturalmente ascoltiamo Daniela Spalletta alla voce e Stefania Tallini al pianoforte.

Anche in questo caso è un lavoro con fuoco che guarda a diversi riferimenti musicali, naturalmente i brani firmati tanto da Daniela Spalletta quanto da Stefania Tallini e poi i brani ripresi da repertori molto diversi tra loro, a partire da Alfonsina y el Mar che chiude il disco e poi andando indietro nel tempo la musica di Luciano Berio, la musica di Heitor Villa-Lobos, naturalmente andando ancora più indietro nel tempo la musica di Bach, Vivaldi, quindi un percorso che unisce nel senso dell'attenzione al canto tanto lo sguardo alla modernità.

sguardo all'attualità, lo sguardo alle pulsioni personali delle due musiciste, quanto il materiale composto nel corso degli anni da grandi compositori, in una fusione, in una sintesi che guarda a uno spettro espressivo molto ampio, spettro espressivo che guarda anche alle musiche del Mediterraneo, alle musiche di estrazione popolare, come andiamo ad ascoltare nel prossimo brano, firmato da Daniela Spalletta, brano intitolato Yasam.

Yasam è il secondo brano che abbiamo estratto da Con Fuoco, lavoro pubblicato per TRP Music da Stefania Tallini e Daniela Spalletta, rispettivamente le ascoltiamo al pianoforte e alla voce. Yasam è un brano firmato da Daniela Spalletta, è uno degli 11 brani presenti all'interno di questo lavoro che segna appunto l'inizio discografico della collaborazione tra le due musiciste. Per chiudere la prima parte della puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco, torniamo indietro al 2014. Andiamo ad ascoltare l'incontro tra la voce di Theo Blackman e il trio guidato da Michael Volny, dal pianista tedesco Michael Volny, trio formato anche da Tim Lefebvre al contrabbasso ed Eric Schaeffer alla batteria. Il brano che abbiamo scelto di farvi ascoltare per chiudere la prima parte della puntata di questa sera, per ascoltare l'incontro tra Michael Volny e Theo Blackman, è il brano che chiude Weltentraum, lavoro pubblicato per Act Music dal pianista nel 2014. Il brano è un brano estratto dal repertorio di Pink, intitolato God is a DJ.

God is a DJ di Pink nella versione portata da Michael Volny all'interno di Weltentraum, lavoro pubblicato nel 2014 per Act Music, lavoro in cui ascoltiamo il trio guidato da Michael Volny, formato oltre che dal pianista anche da Tim Lefebvre al contrabbasso ed Eric Schaeffer alla batteria. Abbiamo ascoltato naturalmente anche la voce di Theo Blackman.

Retrospect è invece il brano che fa da fil rouge alla puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco, e uno dei brani presenti in Camer Music, lavoro pubblicato da Guido Spannocchi per Audio Guido Records, vale a dire l'etichetta dello stesso Guido Spannocchi, un lavoro in cui ascoltiamo insieme al sassofonista anche il violoncellista Danny Keane, il contrabbassista Andrea Di Biase e il percussionista James Larter, un quartetto di musicisti residenti a Londra che appunto si uniscono in questa particolare dimensione musicale voluta da Guido Spannocchi per Camer Music. Siete all'ascolto de Il tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30. Un programma che potete ascoltare come le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Vi invitiamo a seguire i profili social di Radio Start su Facebook, X ed Instagram.

0: Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.
1: Per aprire la seconda parte di questa puntata dedicata in particolare alle voci, andiamo ad ascoltare due brani da My Jazz Identity, lavoro pubblicato per Notami Jazz nel 2026 dalla cantante Perla Palmieri, un lavoro che vede oltre al quintetto guidato dalla cantante anche come ospite Max Ionata. Il primo brano che andiamo ad ascoltare da questo lavoro è un brano firmato da Chick Corea e il brano intitolato 500 Miles High.

500 Miles High di Chick Corea nella versione portata da Perla Palmieri all'interno di My Jazz Identity, lavoro pubblicato dalla cantante nel 2026 per Notami Jazz, è il brano con cui abbiamo aperto la seconda parte della puntata di questa sera ed è il tempo di un altro disco, puntata dedicata principalmente alle voci. In My Jazz Identity ascoltiamo Perla Palmieri insieme a Simone Bortolami alla chitarra elettrica e classica, Giuseppe Dato al pianoforte, Alberto Zuanon al basso e al contrabbasso e Max Verrillo alla batteria. Con loro poi, come dicevo prima, c'è anche un ospite, vale a dire Max Ionata al sax tenore. My Jazz Identity rappresenta un manifesto sin dal titolo scelto da Perla Palmieri per questo lavoro in cui affronta il repertorio degli standard, sia quelli più classici come ascolteremo più avanti con The Hood o ancora con un brano estratto dal repertorio di George Gershwin come Fascinating Rhythm, oppure brani più moderni come 500 Miles High di Chick Corea e ancora brani che guardano al repertorio brasiliano, quelli di Tania Maria o di Ginga. A questi si affiancano i brani originali di Perla Palmieri che abbiamo imparato a conoscere soprattutto nei concorsi di jazz degli ultimi anni. Abbiamo avuto modo di ascoltarla al Premio Internazionale Massimo Urbani, dove ha conquistato il Premio del Pubblico. Premio del Pubblico conquistato anche al Premio Bettinardi l'anno successivo a Piacenza, mi riferisco al 2023 per il Premio Massimo Urbani e al 2024 per il Bettinardi. Una cantante che ha davvero un grande impatto dal punto di vista vocale, proprio con un'interpretazione trascinante, con una forte presenza sul palco e di capacità di dialogare con gli strumenti, con gli ensemble con cui si trova a collaborare. Torniamo ad ascoltare Perla Palmieri e il suo ensemble, in questo caso anche con Max Ionata al sax tenore, con un altro standard, uno standard firmato da Clifford Brown, vale a dire The Hood.

The Hood è il secondo brano che abbiamo estratto da My Jazz Identity, lavoro pubblicato da Perla Palmieri per Notami Jazz nel 2026, lavoro in cui ascoltiamo Perla Palmieri alla voce, Simone Bortolami alla chitarra classica ed elettrica, Giuseppe Dato al pianoforte, Alberto Zuanon al basso e al contrabbasso, Max Verrillo alla batteria e, come ospite in alcuni brani del disco, tra cui appunto The Hood di Clifford Brown, anche Max Ionata al sax tenore.

Proseguiamo con due brani estratti da Stories, nuovo lavoro pubblicato dalla pianista Manon Müller nel 2025, e torniamo alla musica con il brano intitolato Dominique.

Dominique è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato e uno dei brani presenti all'interno di Stories, lavoro autoprodotto da Manon Mulner e pubblicato nel marzo 2025. Dominique è l'unico brano non firmato da Manon Mulner e firmato da Lau Noah, che abbiamo ascoltato alla voce nel brano. Nel disco ascoltiamo una formazione molto ampia, variabile e particolare, arricchita poi anche da diversi ospiti. Ascoltiamo Manon Mulner al pianoforte, Lucien Mulner alla batteria, Dean Torrey al basso, Victor De Camp al trombone, Samuel Urschler ai sassofoni, Edgar Martinez Ochoa alle percussioni. Poi, come dicevo, ci sono tre ospiti, vale a dire Rachel Terrien alla tromba, Lau Noah l'abbiamo ascoltata alla chitarra e alla voce in Dominique, e Camilla Mesa che ascoltiamo alla chitarra in Flor de Juventud. Un lavoro molto sfaccettato questo Stories, in cui Manon Mulner inserisce diversi fili musicali che si vanno appunto a intrecciare con le storie che danno vita ai diversi brani. Un viaggio musicale che attraversa naturalmente il jazz, ma che poi guarda tanto alla musica latina e naturalmente richiama anche quelli che sono gli spunti provenienti dalle tradizioni popolari svizzere. Un particolare mélange che Manon Mulner orchestra con grande efficacia, utilizzando i diversi ospiti, utilizzando i suoni dei diversi strumenti, mettendo insieme combinazioni timbriche davvero particolari. Un viaggio musicale che torniamo ad ascoltare con un secondo brano, con il brano che chiude Stories, con il brano intitolato Flor de Juventud, in cui ascoltiamo anche Camilla Mesa alla chitarra.

Flor de Juventud è il brano che chiude Stories, lavoro pubblicato da Manon Mulner nel marzo 2025, un lavoro molto particolare in cui ascoltiamo la pianista svizzera insieme a Lucien Mulner alla batteria, Dean Torrey al basso, Victor De Camp al trombone, Samuel Urschler ai sassofoni, Edgar Martinez Ochoa alle percussioni. Poi sono presenti anche tre ospiti nel disco come Rachel Terrien alla tromba, Lau Noah alla chitarra e alla voce e Camilla Mesa alla chitarra.

Retrospect è il brano che chiude Camer Music, lavoro pubblicato da Guido Spannocchi nell'aprile 2026. Retrospect è il brano che fa da fil rouge alla puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco. È un brano in cui ascoltiamo Guido Spannocchi ai sassofoni, Danny Keane al violoncello, Andrea Di Biase al contrabbasso e James Larter al vibrafono.

0: Siete all'ascolto de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30. Un programma che potete ascoltare come le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Vi invitiamo a seguire i profili social di Radio Start su Facebook, X ed Instagram.
1: Radio Start.

Prima di chiudere la puntata con un terzo brano estratto da Love and Anger, prima di tornare ad ascoltare la musica di Theo Blackman, andiamo ad ascoltare due brani presenti all'interno di In the Brass Palace, lavoro realizzato nel febbraio 2026 da Kurt Elling insieme alla VDR Big Band, lavoro in cui il cantante e l'orchestra suonano sei brani ripresi da repertori diversi arrangiati da Bob Minzer, arrangiati dal sassofonista Bob Minzer, un repertorio molto vario che iniziamo ad ascoltare con un celeberrimo brano dell'inizio degli anni Ottanta.

Sono 6 i brani portati da Kurt Elling all'interno di questo lavoro, realizzato naturalmente con una big band di grande esperienza e spessore come la VDR big band tedesca che spesso e volentieri abbiamo ascoltato in lavori orientati al jazz, un lavoro questo di Kurt Elling in cui si confronta con il repertorio di Duke Ellington, di Ted Jones, di Joe Zawinul e di Wayne Shorter, una maniera per confrontarsi con le diverse stagioni del jazz, anche stagioni che tanto Kurt Elling quanto Bob Minzer hanno affrontato di persona nella loro carriera musicale. Un percorso che torniamo subito ad ascoltare con un brano firmato da Wayne Shorter, vale a dire Speak No Evil, portato in questa formula vocale da Kurt Elling a un titolo diverso, vale a dire They Speak No Evil, un brano in cui appunto poi nel testo Kurt Elling porta anche i versi del poeta statunitense Robert Pinsky. Torniamo ad ascoltare Kurt Elling, Bob Minzer e la VDR Big Band in They Speak No Evil.

They Speak No Evil è il brano che abbiamo appena ascoltato, è il secondo brano che abbiamo estratto da In the Brass Palace, lavoro pubblicato da Kurt Elling insieme alla VDR Big Band per Big Shoulders Records. Il disco è stato pubblicato nel 2026. They Speak No Evil è la versione di un celeberrimo brano di Wayne Shorter, vale a dire Speak No Evil, ripresa da Kurt Elling e portata all'interno di In the Brass Palace.

Retrospect è il brano che stiamo ascoltando in questo momento, è il brano che ha fatto da Fil Rouge alla puntata di questa sera ed è Il tempo di un altro disco. È un brano firmato da Guido Spannocchi, è il brano in particolare che chiude Camer Music, lavoro pubblicato nel 2026 dal sassofonista per Audio Guido Records, lavoro in cui ascoltiamo Danny Keen al violoncello, Andrea Di Biase al contrabbasso, James Larter al vibrafono e alle tubular bells. Naturalmente ascoltiamo Guido Spannocchi al sassofono. Lo ricordo, Camer Music è un lavoro che ritroveremo anche nella puntata della prossima settimana ed è Il tempo di un altro disco.

Per chiudere la puntata torniamo alla musica di Theo Blackman, torniamo ai brani presenti in Love and Anger, lavoro pubblicato per Sunnyside Records dal Vocalist nell'ottobre 2025, lavoro in cui ascoltiamo Theo Blackman alla voce, Mike King al pianoforte e all'organo, Matt Penman al contrabbasso, Ulysses Owens Jr. alla batteria. Nel disco sono presenti due ospiti, vale a dire Timo Volbrecht ai sassofoni e al flauto e Ben Monder alla chitarra. Fabio Ciminiera e Francesco Bibone vi ringraziano per l'ascolto, vi salutano e vi danno appuntamento a domenica prossima per una nuova puntata de Il tempo di un altro disco sulle note di un brano firmato dai Massive Attack e presente all'interno di Love and Anger, sulle note della versione di Theo Blackman di Teardrop.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: Globster presenta Filander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Star.
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

fuori posto, quando spesso non mi amavo, che sembravo bastonato da una sorta di esistenza che provava a misurarmi ogni giorno la pazienza. Animali sconosciuti si prendevano il futuro, mi guardavano perplesso mentre gli pulivo il culo a mia madre, le dicevo è tutto ok, ma nessuno mi conosce come

sola, la più libera. Alzati.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: scusiamo per l'interruzione momentanea del nostro programma.
1: È finito il film? Non vuoi dirlo, nonnina? È finito il film?

0: Globster presenta Filehunter The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Star.
1: Radio Star.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

0: Globster presenta Finland The Tuesday Session.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova sessione del martedì di Finlander. Globster vi propone un mix di 90 minuti ricco di rarità, ristampe, raccolte ed esclusive di musica elettronica sperimentale a 360 gradi. Il nostro viaggio sonoro comincia con questa straordinaria collaborazione tra l'inglese Philip Jack, il giapponese Otomo Yoshide e il canadese Martin Tetrol. Questa improvvisazione inedita senza titolo datata 2000.

Andiamo in Russia con Velimir Klebnikov. The Radio of the Future è un'incisione su cilindro di cera datata 1921 e registrata direttamente da un fonografo.

una rarità degli sloveni Laibach. Gesamtkunstwerk Dokument 81-86 è un cofanetto in edizione limitata, 99 copie, pubblicato nel 2011 dall'etichetta tedesca Vinyl on Demand. Il cofanetto contiene 6 vinili di un colore rosso, 2 DVD. Il brano che ho scelto intitola Industrial Ambience.

da Houston Pauline Oliveros. A Little Noise in the System è un vinile stampato in 2000 copie nel 2003 dall'etichetta statunitense Lanten Nides. Il vinile ha traccia unica, ascoltiamo un estratto dal lato A.

andiamo in Norvegia con il duo Hildfrost. Autumn Departure, CD pubblicato nel 1994 dall'etichetta svedese Cold Meat Industry. Il brano che ho scelto è That I May Drink and Leave the World Unseen.

da Londra Etherealitis, Under the Influence, il loro esordio discografico avvenuto nel 1999 con il 12 pollici pubblicato dall'etichetta inglese Dub Mission Records. Ascoltiamo il brano dal titolo Neptune Supernova Mix.

Restiamo in Inghilterra con King General, Bongo Man, 10 pollici, pubblicato nel 2006 dall'etichetta inglese Love Dub Music. Facciamo girare Hot Stepper Dub.

Mix 46, compilation di 26 files in formato MP3 pubblicata nel 2009 dal inglese Fact Magazine. Ho scelto il brano di Coolie G dal titolo

Gran Bretagna con Dub Specialists. Dub to Dub, Break to Break, vinile pubblicato nel 1995 dall'etichetta inglese Crispy Music. Facciamo girare Right from Wrong.

Original Rap and Hip Hop Classics, compilation in doppio CD pubblicata nel 2019 dall'etichetta inglese Metro Select. Ho scelto il brano di Da Sugar Hill Gang dal titolo Da Down Beat.

torniamo in Inghilterra con Omnivore, On The Pal, 12 pollici, pubblicato nel 1999 dall'etichetta britannica Hydrogen Jukebox. Questa è On The Pal.

Naked Funk, duo inglese. Ho scelto Earthquake, un 12 pollici pubblicato nel 1995 dall'etichetta britannica Passifoot. Facciamo girare Alien Groove Sensation.

Andiamo negli Stati Uniti d'America con il quintetto Funky 4 Plus 1. Rapping and Rocking the House. 12 pollici pubblicato nel 1979 dall'etichetta americana Enjoy Records.

andiamo a San Francisco con questa ristampa dei Taxi the Moon, Desire 45th Anniversary, 14 files in formato FLAC pubblicati dall'etichetta americana Cremed Discs. Questa è Beauty Killer.

Sungursh, colonna sonora dell'omonimo film indiano, è uscita su vinile nel 1968 e di autori vari, e l'etichetta discografica è l'indiana Angel Records. Ho scelto il brano di Asha Bhosle dal titolo Das Ao Na

Restiamo in India con Babbi Lahiri, Suraksha. Long Plain, pubblicato nel 1979 dall'etichetta del Pakistan Odeon. Facciamo girare il brano dal titolo Mausam Hai.

torniamo in Inghilterra con Belil, Parasite, 12 pollici, pubblicato nel 1993 dall'etichetta inglese Rising High Records. Questo è l'Original Mix.

Restiamo in Inghilterra con la collaborazione tra Soulo e Steve Feelgood. True, 12 pollici, pubblicato nel 2001 dall'etichetta inglese J-Beat. Questo è l'original mix.

da Chicago, DJ Rashad, It's Not Right, 12 pollici, pubblicato nel 2010 dall'etichetta inglese Planet Moo. Facciamo girare Technician.

Andiamo in Olanda con la collaborazione tra l'olandese DJ Neophyte e lo scozzese Scott Brown. This One Is For You, 12 pollici, pubblicato nel 2000 dall'etichetta di Rotterdam Neophyte Records. Questo è l'original version.

This one is for you.

andiamo in Spagna con The DOC. Operation 2, 12 pollici, pubblicato nel 2000 dall'etichetta spagnola Bit Music. Questa è License to Ill.

da Roma, Tommy Knocker. Fuck This Track Up, 12 pollici, pubblicato nel 2001 dall'etichetta italiana Impulse Records. Facciamo girare Battle With The Mind.

Torniamo in Inghilterra con Ronnie Sides, Western, doppio 12 pollici pubblicato nel 1997 dall'etichetta inglese Talking Loud. Facciamo girare Brown Paper Bag.

Restiamo in Inghilterra con questo brano inedito di John B. del 1999. Il titolo è Adrenaline.

Hardware 15 Original Parts 1, compilation del 2011, uscita in triplo 12 pollici per l'etichetta inglese Renegade Hardware. Ho scelto il brano di Gino Force dal titolo The Germ.

0: Restiamo in Inghilterra con Click and Cycle, da Chamber, 12 pollici, pubblicato nel 1997 dalla britannica Emotif Recordings. Questa è Walk the Walk.
1: Now that I got your attention,

Ultimo brano per questa sessione del martedì di Failander. Una rarità della Francia, la collaborazione tra Iridium e Zerberus. Cyber Void è un CDR stampato in edizione limitata nel 2025 dell'etichetta francese Prototypes Records. Questa è Get Clocked. Globster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Failander The Tuesday Session, martedì prossimo in diretta alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14. Radio Start, sounds like freedom.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

E come ogni martedì alle ore 22:45 parte Underground naturalmente su Radio Start. E questa puntata parlerà di una novità e poi diciamo di legami dal punto di vista musicale con il passato. E, come ho detto la settimana scorsa, secondo me uno dei migliori dischi in circolazione attualmente, che consiglio vivamente, anche se poi non ha una grandissima pubblicità, è questo di The Claypool Lennon Delirium, The Great Power of Talks and the Golden Age of Empathy. È un disco dal mio punto di vista veramente eccellente, soprattutto per la qualità sonora. Claypool è stato per tanto tempo un personaggio di primissimo piano con i grandissimi Primus. Poi ha intrapreso questa carriera nell'ambito di un duo con Ono Lennon e tra l'altro tre partecipazioni anche in dischi di artisti di grandissima fama come per esempio Tom Waits. Ma in realtà la parte più sorprendente di questo lavoro è proprio questa profonda diciamo, passione per quanto riguarda la psichedelia degli anni 60 e anche per il funky, però inteso in maniera insomma, più psichedelico del termine. Tra l'altro ci sono naturalmente dei riferimenti anche, se vogliamo, ai Beatles, non poteva essere altrimenti, con la voce di Lennon che ricorda tantissimo quello di John Lennon. E quello che tra l'altro colpisce è anche il fatto che è un sound abbastanza nuovo, definiamolo così, perché unisce proprio questi elementi che provengono da generi magari diversi, secondo me c'è anche un po' di jazz in mezzo e ovviamente il suono la fa da padrona anche nell'ambito tecnico perché sono pezzi strumentalmente fatti veramente alla grande. Questo disco io lo consiglio appunto come ho detto prima vivamente, andatelo a trovare perché vale veramente la pena. E adesso ci andiamo ad ascoltare il primo brano che si chiama Heart of Chrome.

tra l'altro è accompagnato da video bellissimi che ricordano tantissimo anche la psichedelia degli anni, fine anni 60, primi anni 70. Ci sono riferimenti, secondo me, anche a gruppi di quel periodo, dopo ne approfondiremo, insomma, l'argomento. E ovviamente c'è anche, se vogliamo definirla così, una grande risposta, soprattutto di John Lennon, per quanto riguarda il cognome che si porta addosso, perché questi brani cantati molte volte da lui e a volte in coppia con Claypool, mettono in luce delle sue qualità vocali che sono veramente eccellenti e che ricordano tantissimo il padre. E ovviamente dal punto di vista ritmico la fa da padrone il basso di poco folle di Claypool, il quale tra l'altro oltre alla musica fa anche ogni tanto si imbeve, diciamo, di musica psichedelica e a volte anche un pochettino sostenuta, ricorda, insomma, delle atmosfere un po' punk del primo periodo. Quindi c'è tutto questo in un disco che secondo me vale veramente la pena. Io penso che nell'ambito di questi primi mesi, diciamo del 2026, sia stato uno dei dischi più interessanti. E c'è un brano in particolare, che è un brano, se vogliamo, abbastanza anche anomalo per come è costruito, per il modo in cui vengono fuori i propri concetti musicali, che è It's a Wrap, che noi adesso ci andiamo ad ascoltare.

systems active.

Inevitabilmente ci sono tantissimi riferimenti di The Claypool Lennon Delirium al periodo funky psichedelico, insomma, degli anni 70, anzi più che altro alla metà degli anni 60, con per esempio rimandi ai Funkadelic che sono andato a riscoprire durante la settimana, proprio perché ho un mio modo di fare, cioè sentire dei suoni e poi ricollegarmi a ciò che è stato negli anni precedenti. George Clinton era il leader di questa grandissima band dei Funkadelic, che ha avuto proprio il grosso merito di unire la musica funky con quella psichedelica, però non tradendo insomma nessuno dei due punti di partenza. C'è sempre stato molto, molto equilibrio. Ovviamente anche il fatto che ci siano stati negli anni delle collaborazioni con Frank Zappa e con componenti dei Mother's Invention stessi e poi naturalmente collegamenti anche con gli Sly e Flintstone, ha fatto sì che Funkadelic per molti diventasse una vera e propria band leggendaria. Questi collegamenti tra l'altro sono anche abbastanza evidenti e hanno proprio inventato, se vogliamo, nell'ambito del suono degli Stati Uniti dei primissimi anni 60, proprio un modo diverso di concepire il funk, a volte anche abbastanza riflessivo. Uscì un disco molto tempo fa di Cosmic Slop che sicuramente rappresenta un po' quello che dico. Nel 1973 uscì questo disco con una formazione abbastanza stabile, in quanto i componenti in realtà cambiavano spesso, però qui c'era proprio Gary Schlieder, che tra l'altro, se non sbaglio, era anche il chitarrista dei Funkadelic, e fu un lavoro a dir poco straordinario e ricordato tra l'altro negli annali della musica. E quindi adesso inevitabilmente ci andiamo ad ascoltare il brano dei Funkadelic, Cosmic Slop.

E questo disco rappresenta anche un punto, se vogliamo, di partenza sulle idee di George Clinton nell'ambito dei funkadelic. Perché? Perché ci sono brani estremamente psichedelici, brani estremamente funky e ovviamente tutti i generi musicali qui sono uniti con pezzi anche abbastanza lunghi che rappresentano quello che George Clinton successivamente vorrà fare, per esempio con i Parliament, e nell'ambito della propria carriera solista. In realtà c'è un pezzo veramente strano che si chiama March to the Witch's Castle, che è proprio presente in questo lavoro. Come ho detto, questo è un lavoro storico, anche questo secondo me è da andare a ricercare se vi piace Claypool Lennon Delirium, che vi ho fatto ascoltare prima. E andiamo ad ascoltare quindi questo brano dei Funkadelic.

Inevitabilmente quando si parla di musica folle, oppure musica che ha a che fare da una parte con il funky, col jazz, con la psichedelia, viene fuori il nome dei gong, che rappresenta uno dei gruppi più strani della scena di Canterbury. In realtà poi Canterbury di gruppi così ne ha avuti parecchi. Forse più fuori di testa erano appunto i gong e i soft machine, che poi sentiremo ma sotto un'altra veste. Tutto era guidato da David Allen, che in realtà era australiano e che trovò proprio nell'ambito di quella zona stranissima la sua carriera, insomma, cioè la sua storia. E ci sono tantissimi dischi che loro hanno inciso, tra l'altro cambiando tantissime volte la loro destinazione dal punto di vista musicale, ma in particolar modo c'è una triade da ricordare dei lavori di Gong, Flying Teapot, Angel's Egg e You, che sono proprio il periodo d'oro, tutti tra l'altro. Ricordano della scena di David Allen, che però successivamente ha anche inciso lavori solisti interessanti, tra l'altro un personaggio abbastanza folle, come tra l'altro è normale nell'ambito della scena di Canterbury, e loro incisero tantissimi anni fa, quindi nello stesso periodo, bene o male, in cui usciva il disco dei Funkadelic di prima, Flying Teapot, che faceva parte di un progetto che si chiamava appunto Radio Gnome Invisible, che poi tra l'altro era diviso in varie parti. Una storia a dir poco fuori di testa, però quello che colpisce la qualità musicale, questa unione continua di rock progressive, jazz sperimentale, psichedelia, pop, arrangiamenti a dir poco veramente particolari, e io vi faccio ascoltare proprio il brano che rappresenta quel periodo, cioè nel 1973, Flying Teapot.

E questo ha rappresentato per molti un disco di culto, un disco che tra l'altro deve il suo successo alla presenza di musicisti di primissimo piano nell'ambito dei gong. Questo non accadde sempre, però in questo periodo, in questa triade sicuramente sì, soprattutto la presenza di Steve Ilitch alla chitarra e Tim Blake al sintetizzatore, tra l'altro anche insomma, tutto ciò che aveva a che fare con pianoforte, organo, eccetera, eccetera. Per cui tutte queste atmosfere sono impreziosite dal fatto che questo disco rappresenta l'unione proprio perfetta dalla tecnica musicale da una parte e la progressive e psichedelia dall'altra. Poi la follia di David Allen fa il resto. E tra l'altro questo disco fu anche il primo dei Gong che rappresentò un passaggio a una grande casa discografica, la Virgin, per cui ebbe una maggiore risonanza rispetto appunto al pubblico, anche se poi in realtà i loro dischi anche precedentemente erano stati interessanti, perché però non avevano quella spinta dal punto di vista commerciale che invece la Virgin gli diede. E rappresentò, ripeto, un disco importantissimo nella scena anche progressive, anche se poi qua di progressive bello e puro ce n'è poco, più che altro qua c'è più psichedelia, follia, insomma c'è più Canterbury. Witch's Song, questo è un altro brano stranissimo che è presente in questo disco e loro sono i Gong.

E adesso passiamo invece ai Marching Monks. Questa è la grande band di Robert Wyatt, praticamente dopo l'abbandono dei Soft Machine, se non sbaglio. Ed è un gruppo che bene o male ricalca un po' il suono degli stessi Soft Machine, forse c'è più psichedelia, però c'è sempre tecnica a quintali. E tra l'altro è un disco strano perché rispetto alla diciamo, produzione dei Soft Machine qui ci sono interventi esterni. Per esempio c'è la presenza di Robert Fripp che in alcuni brani suona la chitarra e anche di Brian Eno che effettua degli arrangiamenti su diversi pezzi presenti in questo lavoro. Un lavoro veramente strano, più che altro è noto per due o tre pezzi. Uno è questo che vi faccio ascoltare, che si chiama Marching Deuces, che è un pezzo che inizia con uno splendido vocalizzo di Robert Wyatt. Robert Wyatt era uno ed è uno dei cantanti più anche amati, oltre ad essere stato un grande batterista, ma era uno dei cantanti più amati proprio nella scena progressive. E tra l'altro vi ricordo pure che Miles Davis disse che secondo lui la voce di Robert Wyatt era più simile a una tromba che a una vera e propria voce umana. E questo pezzo secondo me lo rappresenta. Però quello che colpisce di questo disco è che c'è tutto quello che c'era nella scena di Canterbury e che era legato fortemente a un jazz anche innovativo, molti lo definiscono anche come rock sperimentale, perché poi in Canterbury ci sono varie derivazioni musicali, c'era per esempio quella prima dei gong, ma per esempio c'erano anche i Caravan, c'erano i Camel, c'erano gruppi che avevano più a che fare con atmosfere forse più pop. In realtà invece l'atmosfera proprio più fuori di testa nell'ambito della scena di Canterbury era quella rappresentata da Soft Machine e quindi Marching Monks. E noi ci andiamo ad ascoltare questo brano che inizia con uno strissimo vocalizzo e poi termina invece con un grande pezzo che vi faccio appunto ascoltare.

Tra l'altro tutto questo lavoro si ovviamente unisce alla storia di Robert Wyatt, di cui c'è anche un bel libro che si chiama Falsi Movimenti, se vi capita cercatelo perché vale veramente la pena, non so nemmeno tra l'altro se si trova più, io ce l'ho perché l'ho comprato tantissimi anni fa, e riguarda praticamente la storia di Robert Wyatt, ma inevitabilmente tutta la storia di Canterbury, dei Soft Machine, Machine Mall, anche Caravan, Camel, cioè veramente la sua vita, che tra l'altro in quegli anni, oltre a essere estrema dal punto di vista proprio musicale, perché si iniziò a interessare all'avanguardia, alla sperimentazione jazz, fu anche estrema dal punto di vista politico perché aderì al Partito Comunista e questo sicuramente gli creò tantissimi nemici. Però Robert Wyatt ha avuto sempre la

grande dote di essere uno che ha reagito anche a problematiche terribili, la possibilità di non utilizzare più le gambe, quindi praticamente dopo un incidente di tanti e tanti anni fa, continuare a suonare la batteria, imparare meglio a suonare il pianoforte e al tempo stesso incidere dei dischi che sono veramente strepitosi, solisti, di cui ho tante volte parlato nell'ambito di Underground, delle puntate di tanti e tanti anni fa. E allora, adesso ci andiamo ad ascoltare un pezzo che è un altro, secondo me, cavallo di battaglia per chi ama proprio la voce di Robert Wyatt e il modo suo proprio di porsi musicalmente, il brano God Song.

Ecco, così siamo arrivati all'ultimo pezzo per oggi e io ho deciso di chiudere il cerchio. Spero che qualcuno ascoltando questa puntata si vada a comprare il disco perché veramente vale la pena, CD come mi pare, Claypool Lennon Delirium. Quest'altro brano va, come ho detto prima, chiude insomma la puntata di oggi perché io penso che i gruppi che ho presentato questa sera si ricollegano proprio a questo duo. Tra l'altro mi fa piacere anche che ci sia Lennon, tantissimo, perché è un ottimo esempio proprio di come la musica si tramanda appunto da padre e figlio, e quello che mi ha colpito di più è stata la creatività, perché effettivamente è difficile portarsi addosso un cognome del genere, e lui ci è riuscito in maniera veramente eccezionale, anche se poi tra l'altro magari qui da noi in Italia questo duo non è molto molto conosciuto. Melody o Entropy, il brano con cui chiudiamo la puntata di Underground.

E così termina la puntata di Underground che va in onda ogni martedì alle ore 22:45, naturalmente su Radio Start. Vi ricordo che c'è la replica del giovedì mattina e vi ricordo anche che ci sono le versioni podcast di questa puntata, così come delle altre, naturalmente di Underground e di tutti gli altri programmi di questa web radio, radiostar.it. E ovviamente per gli annunci riguardo gli argomenti e i personaggi che tratto durante il mio programma musicale, fate conto appunto della pagina di Facebook di Radio Start. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo martedì alle ore 22:45 per una nuova puntata di Underground. Ciao a tutti da Tiglio.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

0: you start.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo.

non avevo più fame, che non eravamo più soli, che a volte c'erano voci e non sapevo aspettare.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.